io vengo lì ad abbracciare te. Noi siamo soli, soli, soli, soli. Passeggiamo lungo i viali del cielo.

afternoon I got chatty to Jada. She said to quando cadi, cadi sul mio cuore, mi sento male, male da morire, voglio te, voglio solo te.